0: gran veglia, anch'essa piena d'ombre e di visioni.
1: Io figlio,
0: quanto il carcere

giravano occhi trementi, ancor rivedo impressi su quest'umido mondo.